0: amore sospesente,
1: a ridere medio.
0: Amore sospesente,
1: a ridere medio.
0: Abuso proprio tenio,
1: abuso proprio tenio. Ti usi nefabili, spesa certi slabili.